0: se siete in agora.
1: Wilson 380, K-King, F-Frank, T-Tom, 0056. K-King, F-Frank, T-Tom, 0056.